Nella fine siamo giovani e vogliamo pazziamo giovani, notte facendolo giro nello stile di cielo cavallo, la volta di cielo cavallo giro giovani, notte facendolo giro nello stile di cielo cavallo, la volta di cielo cavallo giro.

0: sanday dabore la mina joru damau nguna luka kambango baya ilia ailinga wogana ailinga wogana nta wonto miluboni sidamisoni nta wonto lubino luboni sidamisoni ninka mangisti minisa woloni lama bekine ninka ninka mangisti male lama bekine mangisti male nanu tupe amara male lamindisi abekine dinin tupe siala mia ninka mangisti ala luboni saironi isini sigavichi doroni nanu tupe umanno wantanana isini umanna wantanana hola mini sigab dora
1: bravo nanga wachari gwe nanga ne bravo jari go